0: urwa ukiro ratiwe kwati yera hakisa uripuna DJ Maxi pomrari wanje bitrombara.
1: Murari wogi bifirombaranga ofonda ari